0: them off. Turn them off. Off.
1: Retrospect.
2: Sai, ragazza, questa è la tua estate. È l'estate.